E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Live, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Daddy
1: Oggi Production. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: 0337. Io resto un cielo.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: ma ti amano di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Who was

0: forever yours, Anne Frank.
1: Who was Anne Frank?

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Che cosa di più un vero amico?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è qualcuno che mi sa dire che cos'è

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa, durante il rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana, notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: Yannick Sinner a caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Yannick Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
3: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
1: L'informazione torna più tardi.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora a La Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Silfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, nella prima gara dei quali questa sera alle 23 italiane si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto,

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 11 luglio 2026. Il santo del giorno è San Benedetto, eremita del IV secolo, vissuto nel deserto egiziano. Oggi nella storia, 1899, nasce la Fiat a Torino, destinata a diventare il cuore pulsante dell'industria automobilistica italiana. Da una piccola officina con grandi ambizioni, nacque un marchio che avrebbe portato l'ingegno italiano sulle strade di tutto il mondo. Nati oggi, 1934, nasce Giorgio Armani, destinato a diventare il re dello stile italiano nel mondo. Con le sue linee pulite e l'eleganza senza tempo, ha rivoluzionato la moda, trasformando la semplicità in un marchio di potenza e raffinatezza. 1936, nasce Lino Banfi, uno dei volti più amati della comicità italiana. Con il suo dialetto inconfondibile e la sua umanità gentile, ha fatto ridere generazioni, diventando un'icona popolare capace di unire leggerezza e cuore. Curiosità del giorno. Lo sai a cosa serve il codice binario? Il codice binario è il linguaggio più semplice e più potente dei computer, fatto solo di 0 ed 1. Ogni numero, immagine e parola che vedi sullo schermo nasce da infinite combinazioni di questi due simboli. È come un alfabeto minimo che, messo insieme alla velocità della luce, costruisce tutto il mondo digitale che usiamo ogni giorno. Pillola di buon umore. I codici sono come i gatti, fanno quello che vogliono, non quello che chiedi. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Buona estate a tutti.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i 2 fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre, blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
7: e Angela.
6: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
7: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986 Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un Festival Bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio!

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso a te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: Bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff, siamo stati morbidi, morbidi, morbidi, morbidi, forse troppo. Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in Sette Note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Mi piace ricordare con questa voce, quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no? Che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si gira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di musica che ci fa ancora oggi emozionare davvero tanto, ovvero Zio Frank, e per questo il DJ Franklin è in regia e ce li manderà uno dietro l'altro. Io sono Ernesto Gandini e allora iniziamo con i Crazy Town.

0: Sì, perché alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend.
1: Sotto la pelle, anime in fiamme, un'onda d'urto dentro di me.

70 sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Easy.

Questa era Easy, i Commodores. Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni, ma non solo. Dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen, e in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

dell'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lies in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia Newton-John. Come

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con la Nannini e

Lady Night Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, di allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti, e voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Ritenour, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when

no, London Beat, un gruppo di Londra. Ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad. Quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. E buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il Latin, il jazz, il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Said Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

Love As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lui è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

origine questo pezzo uscì nel 1979 e portava la firma dei Village People, canzone che non ebbe quel successo che tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop-Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse.

Di Mia Martini con Se finisse qui, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui, senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana. Dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ciao amici, vi saluto. Iniziamo alla grande con un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories. I grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000 per voi dalla vostra Radio del Cuore, presentati da Corrado Marescalco. Bene, si inizia alla grande con il disco The First.

0: Allora amici, abbiamo aperto la grande in pole position con questo grande successo del 2001. È un celebre brano del gruppo musicale house pop italiano DB Boulevard, pubblicato nel 2001. Il brano ha scalato livelli internazionali per la celebre hit del 2001, appunto Point of View, è progetto nato a Padova grazie all'iniziativa di tre produttori DJ: Mauro Ferrucci, Diego Broggio e Alfred Azzetto. La vocal è Moni, nome vero è Monica Bragato. E naturalmente salutiamo il nostro amico Corrado Pellorinto che ci ha richiesto questo brano da Torino.
1: Un saluto all'amico Corrado Mariscacco e un saluto agli amici di Flashback Music Memories. Ciao da Corrado.
0: È il suo amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories con Corrado Menescalco in studio.

0: Le sorelline più famose d'Italia sono loro, Paola e Chiara, e questo è un brano del 2002, è un singolo del duo musicale appunto più famoso d'Italia, Paola e Chiara, pubblicato il 24 maggio del 2002 come primo estratto dal quarto album in studio omonimo, Long Plain Festival, genere dance pop.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memory, un saluto a Corrado Marescalco.
0: È il grande sound amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
2: To all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture, be proud of what you are.

Eccoci qua, amici, siamo arrivati al 1990. Questo è un grande successo del gruppo musicale italiano Gesto Funk, di genere disco funk, elettronica, psicadelico, in attività dal 1991 in poi. Genere disco funk, elettropop, album pubblicati 6. Can We Live, 1990, Gesto Funk. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback, Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Molto bene, siamo arrivati agli anni 70, per l'esattezza 1976, il singolo di Eugenio Finardi pubblicato dalla Cramps proprio in quell'anno, e secondo singolo estratto dal long play Sugo, si chiama appunto Musica Ribelle, è un genere praticamente folk e rock. Eugenio Finardi.

Allora amici, siamo arrivati al 1984 per quanto riguarda questo grande successo iconico della synth pop degli anni 80, pubblicato il 9 agosto dell'82 come terzo estratto dal long play Rio. È stato il singolo di maggior successo del gruppo, raggiungendo il secondo posto della Official Charts Single britannica. Sonorità esotiche dello Sri Lanka. Naturalmente parliamo dei Duran Duran con la grande voce di Samole Bon, Save a Prayer 1984.

0: Grandissimo successo, siamo arrivati al 2005, Biagio Antonacci, estratto dal Long Plane Convivendo, parte seconda del 2005, genere folk, pop, pazzo di lei, Biagio Antonacci.
1: Godimento è buono e lento, lei è sale.
0: È il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1996, il singolo postumo pubblicato appunto in quell'anno e consiste in realtà in un brano inciso nel 1967 remixato dal DJ Alex Natale. Bob Marley con What's Goes Around Comes Around.

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1977, un celebre brano musicale pop disco del cantautore italiano Alan Sorrenti, pubblicato appunto il 24 novembre di quell'anno, come singolo e poi incluso nel long play omonimo, ha segnato la svolta commerciale dell'artista. Figli delle stelle, Alan Sorrenti. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grande successo per quanto riguarda gli anni 80, 1987, brano musicale pop inciso in quell'anno, nell'87, dal duo musicale britannico Clown Fisher, appunto pubblicato come singolo estratto dal long play Everything, autori Simon Climb, Bob Fisher, Dennis Morgan. Low Changes, Clown Fisher.

Allora siamo arrivati al 1987, uno dei brani più celebri del cantautore italiano Pino Mango, scritto dallo stesso artista in collaborazione con il celebre cantautore Lucio Dalla. Il singolo fu pubblicato appunto nell'87, diventato un grande successo radiofonico e commerciale, inserito nell'home plan Adesso. Bella d'estate, Pino Mango. Allora vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È il Sound Amico Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Omaggio, omaggio a questa grande artista che ci ha lasciato, Gespati, 1987. È il primo singolo pubblicato dall'artista francese Gespati, estratto dal suo long play di debutto, Labyrinth, scritto da Gespati e Vincent Bruley. Il brano è stato un enorme successo in Francia e in molti altri paesi d'Europa, specie in Italia. Genere pop rock, omaggio a Gespati, Etienne.

Amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica e un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

musica spumeggiante, la musica senza pensieri, naturalmente quella dei Dirota Scuba 1994. Sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nell'89 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si unì l'anno successivo la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, rock. Album in tutto 7. Il grande successo dei Dirota Scuba si chiama Gelosia.

Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco, che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1995, il singolo del rapper statunitense Tupac Shakur in collaborazione con Dr. Dre, con ritornello cantato da Roger Tuman, contenuto nel long play All Eyes on Me, genere West Coast Hip Hop e G-Funk. Tupac, il grandissimo successo del 95, si chiama California Love. Allora amici, abbiamo concluso, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con questo grande successo dell'83 dei New Trolls, si chiama America OK. Noi ci risentiamo con la musica di Flashback Music Memories tra 7 giorni, naturalmente con Corrado Valescalco. Bye bye.

0: USA, United States of America, is a great country.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini. Siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Live. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito testé, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata. La prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo! Evviva! Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light, e allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna e quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadows Light senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora 3, 2, 1,
4: vai, sì.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlar con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. Un altro qui a Shadows Light. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così, è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombolo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: Oh yeah! È solo un gioco! È come spetalare le margherite, ma si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, quante margherite bisogna avere. Shadows Light allora era Madame appunto con questo suo nuovo singolo Mamma non mamma, e noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede per esempio nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia, e allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamoci, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

è il pezzo del 1972. Fio Maraviglia! In questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. C'è. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa viene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto, oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana. E questo è il suo pezzo caliente, Maurizio Cagioni, Baci al sole.

questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello, lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui, Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi? Aspetta che lo metto più bello, in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it, bye!

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono, pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, sale che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva, perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: Shadows Light. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks, mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato, con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: un disco to disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From disco to disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadow, Shadow Slide. Shadow Slide. Shadow Slide.
2: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio con i Senza Radio.
3: Non

0: Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento.
1: Alfa.
0: Alfa Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio. E la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo. E così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo "stava scherzando". No, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili. E allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione. E così, in maniera, come dire, anche educata, riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine. Perché a volte, sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno. E allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam. Bambina? E lei chi è? Ma lei è...

Your Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi qui a Shadows Light, Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca, quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità, e quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light, e quindi state con noi. Alla prossima, ciao!

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Memories
1: of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato, la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai. Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me, nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow. Produzione milanesissima questa della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let The Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70. Poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let The Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di RAF 1985. Questa è la versione 45 giri nell'extended. Nella seconda parte, dopo la zona mix per far uscire il pezzo, c'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima, quindi... Però è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete l'extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltre l'oceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeaken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable, anch'esse reduce come The Narrow dal loro primo successo nell'86 intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Mel & Kim. Andiamo in pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Eh già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini naturalmente perdonatemi, i suonatori di violino, ovvero i violinisti, e via discorrendo. Insomma, era grande, grande, grande musica. Con questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri, non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica. Andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in trans agonistica. E io sono in trans musicale. Che bello che era sto brano.

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, a tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima, che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It, qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante, martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90. Molto bene, amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play. I 60 minuti scarsi, 51, 52, 53, quelli che sono, che però non sono più nemmeno quelli, perché ce ne sono rimasti 17 da vivere insieme per quanto concerne la musica dance del passato ed in particolare la musica dance degli anni 90. Sì, sì, signori, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma, che prende in esame gli ultimi 10 anni del Novecento, quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani, stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

going here.

brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89, in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Monte Mario, musica di gran classe. Eh sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let the Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
6: Così è cosa, Radio Show è con voi anche questa settimana con Stella e
7: Teo. Una settimana, dai, siamo ormai nella prima di luglio, tra la prima e la seconda.
6: Sì, esatto, questa è una settimana di mezzo, perché non si sa se è la prima, se è la seconda.
7: È la seconda
6: settimana e mezza.
7: È la settimana del Signore degli Anelli, la settimana di mezzo, la settimana di mezzo.
6: Bravo, vedi, per essere uno che non ha cognizione del Signore degli Anelli hai fatto una bellissima battuta.
7: Allora amici, benvenuti a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi si parlerà di estate, ovviamente, ma di come ci si veste d'estate. O quantomeno si faceva un bel giro. Insomma, una sorta di dimmi che colore ti vesti e ti dirò chi sei.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, ma la nostra sigla.
1: Sì, la nostra
0: bellissima.
1: Sì.
0: Io ogni volta che la sento è bellissima, bella, mi piace tanto. Bella. Anche se penso che l'anno prossimo
1: probabilmente ci sarà una sigla nuova. Certamente.
0: Perché bisogna cambiare, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè non bisogna essere sempre uguali, fare le stesse cose. No, bisogna rinnovare il guardaroba, bisogna rinnovare le cose che si fanno, bisogna rinnovare tutto, vero?
1: Bisogna rinnovare tutto. E mi aggancio a quello che dici del guardaroba, perché oggi ci faremo un giro molto molto particolare sui colori che noi abbiamo nell'armadio, perché abbiamo trovato un articolo interessantissimo dove effettivamente in base al tuo colore predominante del tuo guardaroba si nasconde la tua personalità.
0: È vero, è verissimo,
1: la tua personalità. Allora io direi di partire subito con la prima, una canzone a tema estivo, ma soprattutto a tema colori. Loro sono gli Eiffel 65, I'm Blue.

0: Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E
1: eccoci.
0: Oggi ci trasformiamo per voi, sì, in Fashion Addict.
1: Oh, in Fashion Addict, esatto. Io mi trasformo in Enzo Micio. Tra l'altro c'è della gente che mi ha detto che in qualche modo gli assomiglio. A me non mi sembra,
0: perché diciamo così,
1: perché
0: la capigliatura,
1: siamo rasati.
0: Capigliatura. Poi sei anche secco come lui,
1: è
0: quindi...
1: vero, però abbiamo degli orientamenti diversi.
0: Sì, è vero. È vero, a livello di orientamento penso proprio sì che tu sia orientato,
1: che forse
0: tu abbia penso la bacchetta del rabdomante orientata da qualche
1: da un'altra parte.
0: Grazie a Dio.
1: Vabbè, grazie a Dio, ognuno piace,
0: no,
1: quello che gli
0: Dio,
1: piace,
0: cioè, nel
1: no?
0: Senso, sì, no indubbiamente. Dico grazie a Dio.
1: Ecco, grazie a Dio. Allora ragazzi, oggi, visto che ci siamo trasformati in Enzo Micio nella sua affidata
0: Carla
1: collega,
0: chi era? Carla?
1: Sì Carla Ghiozzi mi sembra si chiamasse,
0: sì,
1: no? Ma la figura predominante era lui.
0: Era lui.
1: Allora oggi vi portiamo a fare questa bellissima esperienza sul colore che preferite indossare, che personalità insomma va a rappresentare. Ad esempio, partiamo subito con gli amanti, che quando aprono l'armadio ci sono gli amanti del rosso, hanno tutti i capi tendenti al rosso, all'arancione, eccetera. Ecco, sappiate che voi siete delle persone energiche, vitali, avete linfa fisica e mentale.
0: Caspita!
1: Perché il rosso ci aiuta ad affrontare con coraggio le situazioni della vita che magari temiamo di più. Quindi, non lo so, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, vestiamoci di rosso. No,
0: non lo so, ma no, tu lo vedresti uno vestito di rosso in un colloquio di lavoro?
1: Ma sì, alla fine sì. Perché no?
0: Non lo so, io sono molto rigida su certe
1: cose. Tu sei
0: cose,
1: rigida,
0: sì,
1: vai
0: sì,
1: in tailleur grigio o blu.
0: No, tailleur no, però non metterei mai un vestito rosso per un colloquio.
1: No.
0: Come qualcuno una volta mi ha detto, ti raccomando, se vai a fare un colloquio non mettere mai una camicia.
1: Beh, questo è vero, questo è vero, perché potrebbe partire il bottone e arrivare nell'occhio a chi ti sta facendo il colloquio.
0: E quindi, lì partirebbe male.
1: E lì partirebbe male.
0: Anche se la camicia è nera.
1: Sì, partirebbe veramente male la situazione. Ma tu ce l'hai un colore preferito nell'armadio?
0: Allora, io ho un colore preferito, il mio colore preferito è il rosso.
1: Sì.
0: Ma nel mio armadio la predominanza di vestiti è tutta nera.
1: Ah,
0: infatti,
1: ecco,
0: voi adesso non potete vederci perché non abbiamo la fotocamera. Ma io sono vestita di nero, ovviamente. E Teo è vestito
1: di blu.
0: Quindi,
1: ecco.
0: Però tu almeno hai una predominanza, cioè nel senso,
1: io
0: hai una predominanza di blu.
1: Io nel mio armadio ho tutto il blu
0: esatto.
1: E nuovo.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi, visto che siamo a tema colori, stiamo un po' cercando di descrivere le personalità in base all'outfit, al colore che voi avete predominante nell'armadio. Abbiamo parlato del rosso, che è un colore che rappresenta l'energia. Esatto. E poi abbiamo detto che Stella, ad esempio, nel suo armadio c'ha il nero e io c'ho il blu. Allora vediamo di cosa si tratta.
1: Allora, per esempio, parlando del blu, le persone che indossano il blu sono introverse ma piacevoli.
0: Ecco.
1: Selettive nei loro rapporti personali e per questo affidabili e desiderabili. Chi indossa il blu trasmette quiete emotiva e un temperamento contenuto ed un'equilibrata appradonanza
0: sono,
1: di sé.
0: Sono
1: io
0: d'accordo.
1: Direi che sono molto
0: d'accordo.
1: Rispecchia tantissimo.
0: Mi rispecchia tantissimo.
1: Sì,
0: a pensare che ad esempio uno dei più grandi stilisti che ha usato il blu,
1: esatto,
0: era Giorgio Armani, il compianto Giorgio Armani,
1: il re.
0: Effettivamente sembra che la descrizione del blu gli calzi. Comunque noi non l'abbiamo conosciuto personalmente,
1: no, però da
0: peccato,
1: come si sentiva
0: però,
1: la sua descrizione,
0: certo,
1: in realtà molto ci assomiglia.
0: Certo. Ma vediamo il nero invece, dai, il nero.
1: Invece il nero è un po' più complicato perché
0: non è introverso.
1: No,
0: cioè no,
1: traccia un confine.
0: Eccolo lì.
1: Nell'immaginario comune è il confine tra la vita e la morte e a livello fisico-chimico blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori. Quindi è il colore più indossato nelle occasioni formali, nelle feste, nella vita di tutti i giorni,
0: esatto,
1: è scelto da chi ha bisogno di sentirsi al riparo e dagli sguardi altrui o sentire tutelata la propria personalità.
0: Vedi.
1: Però vedi, questo mi rispecchia in realtà pochissimo.
0: Dimmi.
1: Ma perché in realtà io sono più da rosso che da nero. Però non so perché. Però vedi, qua dice anche che il nero diventa una corazza. Quindi secondo me io uso il vestito come una specie di armatura,
0: certo,
1: ma poi dentro in realtà la mia indole è rossa, quindi rosso fuoco.
0: Ma poi si dice che è il nero sfina, dai.
1: È vero.
0: Alla fine è quello che fa la differenza.
1: E quindi probabilmente io mi vesto di nero per sfinare un po'.
0: Il nero sfina. Vabbè,
1: può essere, può
0: giusto,
1: essere.
0: No? Perché si dice così, no? Perché quando si ha le ossa grosse...
1: È vero, quando ero piccola mi dicevano sempre, ma
0: non sei
1: grassa.
0: Grosso. C'hai le ossa grosse.
1: Hai le ossa importanti.
0: E allora vestiti di nero, perché così sfina, giusto?
1: Esatto, vedi come sono sfinata.
0: Allora, io però lancerei subito il sondaggione di
1: vai,
0: oggi.
1: Vai.
0: Il sondaggione di oggi è che il colore che non può mancare nel tuo outfit è perché... Cioè, ormai il tema
1: ovvio
0: è quello, e quindi...
1: Qual è la risposta?
0: Nero e blu, è quello.

0: Così è Cosa Radio Show, è con voi anche oggi e stavamo appunto parlando di quello che indossate, o meglio che quello che indossate identifica la vostra personalità. E noi vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché.
1: Esatto.
0: E lo potete scrivere a diretta, chiocciola, così e cosa.
1: Senza accenti, quindi senza cosi accenti, e cosa.
0: Cosa e cosa, radio show. .com.
1: Ridiciamola giusta.
0: Vai, dilla tu.
1: Diretta @cosiecosa.com.

0: Così e cos'ha Radio Show, siete in compagnia di Stella e anche mia, perché purtroppo ci sono, purtroppo ci sono anch'io e se c'è lei devo esserci anch'io, perché abbiamo firmato un contratto. Esatto, uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Allora, oggi si parla dei colori, quello che voi avete come predominante nel vostro outfit, nel vostro armadio, e adesso è arrivato il momento ad esempio del bianco, no? Abbiamo parlato del nero, il bianco invece, il bianco è il simbolo della realtà spirituale, ovviamente, no? Perché certo, è il colore più candido e puro, insomma, sì, di sì, tutto lo spettro dei colori, e è la dimostrazione che una persona è molto, ha un'ottima relazione con il proprio io interiore, con il proprio sé. Sì, è proprio un colore spirituale,
1: è proprio un colore spirituale. Sì, sì, da domani mi dovrei vestire di bianco in modo che riesco a parlare anche con il mio io e col mio sé.
0: Beh sì, è per forza,
1: sì, ogni tanto loro comunicano tra di loro ma non comunicano con me.
0: Vabbè, allora vesti tutti due di bianco.
1: È vero, vabbè, mi è venuta in mente una cosa ma magari la dico dopo. Allora, il verde invece comunica equilibrio, riflessione, energia pacifica. Chi indossa il verde viene considerato un individuo perseverante e con una conoscenza superiore.
0: Ecco,
1: aiuta a calmare anche la mente iperattiva e può rilassarci se siamo ansiosi, quindi, in vista di prove importanti.
0: Quindi è un colore per le persone
1: verde
0: rilassate.
1: verde speranza oppure per rilassarle,
0: rilassarle.
1: Esatto.
0: ci sta.
1: Dai, va bene,
0: allora arriviamo ai vostri messaggi che ci avete mandato a diretta@cosiecosa.com e vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché. Sono arrivate un bel po' di mail, ad esempio Gabriele dice il bianco perché illumina qualsiasi outfit e si adatta ad ogni stagione. Vedi, lui non la vede sul personale. La vede sulla praticità. E
1: esatto.
0: Poi soprattutto d'estate il bianco, sai, no, sei bello abbronzato.
1: Sì, è vero che sta bene.
0: Certo.
1: Anche un baby doll di bianco
0: sta bene.
1: La pelle abbronzata non è niente male.
0: Sì, sì, è vero.
1: Per esempio Giulia dice il nero perché sta bene con tutto ed è sempre elegante. Giulia, hai ragione, perché io per esempio mi vesto anche sempre di nero perché così non devo abbinare borsa e scarpe.
0: Giusto. Poi abbiamo Noemi che dice il lilla. Ecco, il lilla è un colore particolare perché non è rosa, non è viola, perché è delicato e aggiunge un tocco di originalità. Giusto.
1: È vero. Simone invece dice il bordeaux perché è elegante senza essere troppo formale.
0: Beh, è vero,
1: questa.
0: Io a una cena di Natale mi sono messo un abito total black con cravatta bordeaux e la pochette nel taschino bordeaux.
1: Mi ricordo, stavi benissimo.
0: Bello, sì.
1: Irene invece dice il turchese perché dà vivacità e mi ricorda il mare. Ecco, io penso che il turchese sia un colore che non ho mai messo.
0: Anch'io, fa un po' troppo.
1: Fa un po' troppo
0: comunione o crisi.
1: Sì, hai ragione. Un po' troppo così.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, ovviamente a tema colore. Lei è Pink con So What e poi torniamo con la vita le bella.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato, attenzione attenzione, il momento della vita l'è bella, il nostro comedy dove cerchiamo di strapparvi qualche risata, e oggi lo facciamo alla vecchia maniera, quindi con le freddure, le barzellette prese dal web reinterpretate da noi.
2: Esatto, esattamente. Allora moglie scomparsa.
1: Pronto, carabinieri, mia moglie è uscita stamattina a prendere il pane e non è ancora tornata, sono già le 19.
2: Ok signore, stia calmo, ora vediamo che fare.
1: Ma no, calmo un cazzo, io ho fame. alle 19 si mangia.
2: A letto. Stanotte ti ho lasciato senza fiato, lo so.
1: Certo, dopo la terza scorreggia non respiravo più.
2: Ma che pirla che sei. Informazioni meteo. Tromba marina sul lungomare per 20 minuti.
1: Sarà contenta Marina.
2: Dopo i 50 anni. Secondo me fare sesso dopo i 50 è molto più eccitante.
1: Per forza. Non sai se avrai un orgasmo, un infarto o un crampo.
2: Amici al bar. Sai, ieri ho preso un cane per mia moglie.
1: Ah sì? E dove si fanno questi cambi?
2: Adesso c'è il cruciverba.
1: È arrivato il momento del cruciverba, delle battute.
2: Aiuto!
1: Super super veloci, vai.
2: Operai funebri cinesi molto veloci.
1: Lapidi.
2: Cinese allegro in spiaggia.
1: Lide.
2: In quale uccello vola più in alto?
1: Quello degli astronauti.
2: Corse di mucche.
1: Vacca gare.
2: Fratello di Julia Roberts.
1: Neutro.
2: Vino pericoloso per chi guida.
1: Lo Schianti. Vai vai.
2: Pugile casalingo.
1: Mike Dyson.
2: Cartone animato odiato dai surfisti.
1: Pocahontas.
2: Cartone animato amato dagli attori porno.
1: Porcahontas.
2: Povera Porcahontas. Sport olimpico per persone pigre.
1: 100 metri piano.
2: Il parrucchiere fermo.
1: Non fa una piega.
2: Il più famoso parrucchiere giapponese.
1: Torasato ma poco.
2: Quando escono e piangi.
1: Le emorroidi.
2: L'erba cattiva.
1: Non se la fuma nessuno.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show su queste frequenze. Siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra fantastica Stella. Benvenuti per chi è appena arrivato e ben ritrovati per chi ci sta ascoltando da inizio puntata. Allora, oggi si sta parlando dei colori, quindi dimmi che colore indossi e ti dirò chi sei. Adesso ci ascoltiamo Alfa, poi rientriamo e andiamo avanti con gli ultimi colori e qualche altro vostro messaggio. Rimanete con noi a Così è cosa, Radio Show.

0: Così è Cosa Radio Show e è con voi anche oggi. Qui c'è Stella, con me c'è il fantastico Teo. E continuiamo con le nostre, con i nostri colori. Allora, siamo arrivati all'arancione. L'arancione è un colore che, a parte che bisogna avere un bel coraggio per indossare l'arancione.
1: Vabbè, l'arancione è una tendenza, è una nuance del rosso, no?
0: Sì, no, è una nuance del rosso, ma mettere l'arancione addosso veramente
1: vabbè,
0: ci vuole tanto coraggio.
1: Ma non è vero, dai.
0: Comunque, è un feticcio degli artisti e di chi persegue con costanza l'obiettivo di armonia interiore ed è consigliato da alcuni specialisti per riattivare alcune funzioni fisiche, come quelle intestinali e quelle legate alla gravidanza. Avevo ragione.
1: L'arancione ti fa cagare.
0: Esatto.
1: No, ma è importante dire che comunque adesso non è che stiamo dicendo il colore arancione cosa provoca nelle persone, stiamo cercando di rapportarlo alla personalità. Okay. Quindi l'arancione anche lui, un po' come il rosso, è simbolo dell'energia vitale, dai.
0: Sì, no. però può essere sostituito anche dal confettino falco,
1: dal confettino falco
0: oppure dall'acqua essenziale, come dire.
1: Va bene,
0: andiamo avanti. Allora, abbiamo il giallo. Ecco, il giallo invece comunica tutta la sua energia, la sua luce, perché è un
1: come
0: colore,
1: il sole.
0: Esatto, un colore che si ispira al sole, tendenzialmente scelto da chi si sente in armonia con se stesso.
1: Ecco, vedi, loro sono persone in pace con loro stesse.
0: Esatto.
1: E molto poi
0: solari.
1: Abbiamo anche, ad esempio, il viola, che un po' si rifà al blu, perché anche il viola probabilmente è una nuance del blu, insomma, no? È il simbolo per eccellenza della capacità di identificarsi con l'altro. Quindi è chi lo indossa il viola sono quelle persone che riescono a leggere oltre le righe, cioè che non guardano all'apparenza, ok?
0: Esatto.
1: Guardano sotto, cioè tu ti sei vestito bene, ma loro non gli interessa, guardano quello che c'è sotto.
0: Quelli che ti dicono spogliati che sei meglio nuda.
1: Ecco, vedi.
0: Ecco.
1: Vedi.
0: Allora,
1: abbiamo
0: poi andiamo avanti.
1: Qualche altro messaggio?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, aspetta che c'è il marrone, che è anche questo.
1: Ah, il marrone, giusto.
0: Dice che lo indossa chi è soddisfatto della propria vita.
1: Ecco,
0: vedi? Bello. E sceglie soprattutto chi ha un buon rapporto con il proprio corpo, chi apprezza particolarmente il proprio aspetto estetico.
1: Sara ci scrive: il rosso, io nell'armadio ho solo rosso perché aggiunge energia e personalità a qualsiasi outfit.
0: Vedi? Elena invece dice: il verde smeraldo, perché mi ricorda la natura e dà un tocco originale. Ecco, allora il verde a me piace molto.
1: Beh, il verde ci sta.
0: Però un verdone un po' più scuro, cioè
1: un verde militare.
0: No, il verde militare non mi piace, non mi sta tanto bene. Il verde, un verde smeraldo scuro.
1: Però sai che mi capita a volte che io provo a comprare dei colori diversi.
0: Anch'io.
1: Poi li provo, li dico bella, e poi dico il commesso: ma ce l'hai anche in blu?
0: No, io invece sono peggio di te. Io la compro, la porto a casa e poi sono quelle cose che spiccano nel mio armadio ma non sono mai state indossate.
1: Ah, ok.
0: Tranne un vestito rosso molto particolare, che quello invece viene indossato sempre.
1: Mi piace. Qual è? Quello fiorellino, non so, c'ha dei fiorellini per caso?
0: No, quello con il fiocchettone dietro.
1: Ah, bellissimo.
0: Sì, piace anche a Teo.

0: E anche oggi è arrivato il momento del good vibes, le nostre vibrazioni positive. E oggi è venuto a trovarci una figura, come dire,
1: un gigante
0: che, bianco tra l'altro,
1: appunto, si parlava di colori, è un gigante che ha sempre vestito di bianco, purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse due anni fa, adesso non ricordo bene, ma lui è Papa Francesco e ci lascia una clip che si rifà ovviamente al suo colore, ovviamente predominante, certo, il suo era bianco, ma si rifà anche al colore bianco della bandiera della pace.
2: Non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto è molto facile. Fai così e già la pace è fatta.
0: E allora, cosa dice Papa Francesco? Ovviamente che, come dicevamo, no? Il colore bianco è il colore di predominanza, è il colore della pace,
1: è il colore della,
0: della
1: pace,
0: bandiera della pace, ma soprattutto quello che mi fa, quello che mi piace di quello che lui dice è che non bisogna mai, mai, mai andare a letto
1: litigati,
0: si può come dire, si dice,
1: si
0: è
1: può
0: vero.
1: Dire, litigati.
0: Primo perché, allora, per personale, non si dorme
1: assolutamente,
0: okay? E quindi già abbiamo perso una nottata intera per magari
1: per
0: una
1: nulla,
0: stupidata, no? Anche
1: sì,
0: magari a volte si litiga anche per delle cose stupide,
1: banali,
0: nel senso banali, anche delle cose che non si comprendono, no? Perché magari le si è dette in un modo,
1: certo,
0: particolare, e quel modo particolare diventa difficile. Ma soprattutto non andate mai a letto senza aver fatto pace,
1: esatto,
0: perché il giorno dopo
1: è
0: si
1: peggio.
0: Sveglia e, come dice lui, quella è guerra fredda,
1: assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: ogni volta che si litiga, poi ogni volta ci si allontana leggermente di
1: e
0: più.
1: E parte la frecciatina,
0: esatto,
1: e parte quello. Quindi veramente io trovo che questo messaggio è abbastanza famoso, è una clip abbastanza famosa di un'intervista di Papa Francesco, sia davvero, davvero interessante. E poi la particolarità è che lo dice un uomo di chiesa, no?
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, comunque lui è effettivamente sempre stato vicino alla vita quotidiana di qualsiasi persona, no? Che si sia cristiani e ci si creda o no nel peccato oppure no. Comunque lui dice: se avete litigato, ci può stare. Se vi siete detti,
0: certo,
1: delle parolacce,
0: ci può stare,
1: ma fate la pace, come dice lui, fate la pace.
0: È vero.
1: Allora noi lo ringraziamo, insomma, per essere stato, possiamo dire, una guida, no? Nel senso
0: che
1: effettivamente
0: molto,
1: ripeto, sia per chi crede che per chi non crede, le sue parole erano a 360, no?
0: Esatto.
1: Andavano bene per chiunque sostanzialmente.
0: E traspiravano,
1: no?
0: Anche una modernità pazzesca.
1: Assolutamente sì. Noi lo ringraziamo e lo salutiamo, che ci starà guardando lassù, probabilmente ci sta ascoltando.
0: Ovvio, vuoi che non ascolti
1: così e cos'ha. Adesso probabilmente nel prossimo blocco si tapperà le orecchie perché arriva,
0: esatto,
1: l'Astro Sex, ma è stato con noi, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, e da lassù che ci guarda,
0: bacio,
1: ciao Papa Francesco.
0: Mua.

0: questo mese non ti interessano rapporti confusi o persone che spariscono appena le cose diventano più intense. Hai bisogno di stabilità, desiderio concreto e presenza continua. Nella seconda metà di luglio potresti diventare più orgoglioso e meno disponibile a passare sopra a certi comportamenti.
1: Te capì, bel Turel?
0: Te capì? Se qualcosa ti ferisce, lo fai capire subito.
1: Ecco.
0: Ecco, questa oppure parte con la guerra fredda.
1: Parte con la guerra.
0: Il consiglio sexy? Visto che non ti va bene quello che hai, iscriviti a una chat dove incontrare persone nuove. Magari trovi l'amore o quantomeno un po' di divertimento.
1: Beh, ci sta, ci sta. Posso per chiudere una parentesi sul toro come animale?
0: Vai.
1: Si sa che oggi si parla di colori e se c'è leggenda narra che il toro è attratto dal rosso.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: E invece non è vero, il toro non ci vede neanche probabilmente i colori, ma lui gli dà fastidio semplicemente che il toro continua a sventolargli quel tovagliolo lì davanti alla faccia.
0: Non la sapevo, non la sapevo.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, Leone. Plutone opposto continua a muovere gelosia e tensione nei rapporti poco chiari. Questo mese hai bisogno di sentirti scelto senza dubbi o mezze misure. Da metà luglio tornerai irresistibile grazie a Venere e potrai e vorrai flirtare, provocare e sentirti desiderato apertamente. Ti basterà poco per capire chi è davvero preso da te. I complimenti non devono mai mancare.
1: Bene.
0: Il mio consiglio
1: vai,
0: sexy.
1: Vai.
0: A turno si propone un'attività divertente o romantica che vorrebbe che vorresti fare con il partner.
1: Bello, bello, dai, ci sta.
0: Un gioco a metà e metà. 50-50, come si dice.
1: Come sempre noi consigliamo di seguire l'astro sex, ovviamente ai segni della settimana, ma anche tutti gli altri, cioè
0: certo,
1: vale per tutti.
0: Sì, vale per tutti, è un consiglio che va bene per chiunque.
1: I consigli sexy valgono per tutti. In arrivo a Così e Cos'ha, Radio Show Takagi e Ketra, Amore Capoeira featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Così e cos'ha, radio show, ben ritrovati insieme a noi. E siamo nell'ultima parte di puntata, dove a seguito dell'Astro Sex noi cerchiamo di sviscerare un argomento un po' hot, no? Legato alla sfera sentimentale, sessuale, no? Molto, molto alla così e cos'ha, no? Possiamo dirlo.
2: Sì, dai,
1: Molto leggero.
2: E molto oggi... leggero, ma non con una base solida. Perché questa,
1: esatto, le basi sono sempre
2: studio...
1: supportate dalla scienza.
2: Esatto. Questo studio è stato condotto da un gruppo di psicologi dell'Università di Hannover e di Brema. Quindi è uno studio fatto.
1: Uno studio ufficiale.
2: Pubblicato.
1: Esiste un fenomeno che si chiama sinestesia. Adesso cerco di spiegarvelo.
2: Bravo,
1: perché non
2: spiegalo
1: è proprio
2: tu, perché io ho fatto
1: semplice,
2: fatica.
1: Semplice, ma vi faccio un esempio. Allora, leggo testuali parole del vocabolo. La sinestesia è il fenomeno non frequente, ma neppure rarissimo, per cui una persona sperimenta in presenza di un certo stimolo sensoriale una percezione visiva legata a un senso diverso. Molto semplice, è ad esempio uno stimolo uditivo come l'ascolto di una canzone provoca in questi soggetti la percezione anche di un colore.
2: Ah,
1: ok, tu senti una roba e vedi, l'associ a un colore, lo vedi proprio.
2: Tipo il topino di Ratatouille quando mangia la fragola, il formaggio,
1: e vede la ricetta.
2: E vede tutti questi cosi che si arricciano,
1: esatto,
2: tra
1: ricetta,
2: di lui, e
1: fa
2: la ricetta, no?
1: Ecco, in questo caso la sinestesia, questo gruppo di universitari ha studiato la sinestesia all'interno di un rapporto
2: sessuale,
1: no? E ci sono delle persone che sperimentano e vedono colori diversi in base allo stato di avanzamento dell'atto.
2: Per esempio, nella fase iniziale della crescita del desiderio, il colore che viene percepito è l'arancione.
1: Hai visto?
2: Quello che
1: a te non piace.
2: Quello che sostituisce l'acqua essenziale.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, un colore che si intensifica nello stadio successivo, quindi...
1: Mentre c'è il crescendo.
2: È il blu-violetto, che poi arriva anche al momento dell'orgasmo.
1: E bam! Nella fase finale, invece, quando si è finito e ci si accende la sigaretta...
2: Esatto.
1: O si fuma la svapo. Predominano il rosa e il giallo.
2: E il giallo.
1: Effettivamente sono tenui, no? Quindi ci
2: sì,
1: sta, no?
2: Ci questo, sta, questo tipo relax, di così. Però io dico una cosa,
1: sì,
2: no? Secondo me è vero che questo studio è stato condotto su tante persone, però magari
1: sì,
2: la percezione del colore può essere anche
1: diversa,
2: soggettiva,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Nel senso, ognuno percepirà il colore che si adatta di più alla sua personalità.
1: Vabbè, assolutamente.
2: Io per esempio durante il momento dell'orgasmo non ce lo vedrei il blu o il violetto,
1: no,
2: a un rosso.
1: Rosso pieno,
2: fuoco,
1: beh,
2: cioè,
1: certo, ci sta.
2: Non so, passione, non so, tutto insomma.
1: Vabbè, diciamolo, no? Che quando fanno questo tipo di studi con molta popolazione coinvolta, si tratta sempre di
2: una,
1: i risultati
2: di
1: sono
2: una
1: le
2: media,
1: medie,
2: una
1: esatto,
2: media,
1: esatto,
2: una percentuale media, potrebbe essere.
1: Va bene, in arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Bebe Rexha, One Day.

0: Poesie Cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata e non ci resta, abbiamo fatto un giro bellissimo.
1: Sì, oggi
0: vero?
1: Bello,
0: colorato,
1: bello,
0: meraviglioso. Sembrava di essere in un arcobaleno, l'arcobaleno di Così Cos'ha.
1: Come dice Alessandra Moroso, vivere a colori.
0: Esatto, ecco. O vestirsi a colori.
1: O vestirsi a colori.
0: Ma niente, noi non possiamo far altro che lasciarvi.
1: Che salutarvi perché la regia ci fa segno, siete in ritardo.
0: Esatto, e ci risentiamo la
1: settimana prossima.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima e buone vacanze a chi è in vacanza.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
5: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza, no, non è vero. Ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare. Siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Chiamami.

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman John e il brano si chiama Scatman's World. Calling.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The Color Inside.

Io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter, è stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Mia ragazzi, che pezzo bellissimo, spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti. 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico, che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo, questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

È vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

Rampa di Lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Dite adesso che cosa ho tirato fuori. Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se vi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

E lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti da

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. La radio

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio Hugh

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana.

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... è Magnetic ed è salita sulla nostra classifica dance di ben 7 posizioni.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza.

Sound. Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: yahoo.it.
1: Mixing. Stefano Fassi.
2: Stefano Fassi.
1: Stefano Fassi.
2: Stefano Fassi,
1: DJ.

0: mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.

0: Time giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
2: Mix live music. Mix live music. DJ Hammer.
3: Che la forza sia con voi.
4: Mix live music by DJ Hammer.

feel it, then you live it. If you live it, then you feel it.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.